Nel corso della ripresa, Pisa 1, Lecce 2, entrambi nel secondo tempo, anzi tutti e tre nel secondo tempo i gol, con Banda al sesto per il Lecce, il pareggio di Leris all'undicesimo e poi Chedira al diciannovesimo per il nuovo vantaggio del Lecce. Il rilancio da parte di Falcone, il pallone che arriva le parti di Ingom, anticipato il controllo sempre da parte della formazione del Lecce, con questo retropassaggio per Sibert per Danilo Veiga, il controllo di Danilo Veiga che poi fa carambolare il pallone sui piedi di Leris e quindi va a guadagnare una rimessa con le mani di Francesco, attento a richiamare il movimento di Koulibaly che deve andare più in copertura, nonostante con l'uscita di Banda il giocatore del Mali ha avanzato il raggio della sua azione. Eccolo Francesco Camarda che prova a proteggere una pallone nei pressi della bandierina del corner, lo fa di fisico, l'ultimo tocco è di un giocatore del Pisa, quindi è bravo Camarda perché riesce a guadagnare il massimo possibile da quella situazione, stretto attorno alla bandierina, ossia un calcio d'angolo, la rimessa con le mani e in favore del Lecce, se ne incarica Danilo Veiga sulla destra, nei pressi appunto della bandierina, fronte di destra dell'attacco della formazione giallorossa salentina. Ancora Danilo Veiga, tunnel di Danilo Veiga su Ebischer, la mette al centro, allontana la difesa del Pisa. Ebischer questa volta è bravo a far carambolare la pallone sui piedi di Pierotti e andare a guadagnarsi una rimessa con le mani praticamente dallo stesso punto dove in precedenza l'aveva battuta il Lecce. La batte Leris, ancora dietro per Bozinov, da Caracciolo al limite della propria area di rigore, l'apertura a destra per Canestrelli avanza quasi camminando con il pallone, il tocco poi sulla destra, il lancio, il tentativo di scatto di Touré, accenna all'uscita Falcone ma poi ritorna sui suoi passi, il controcross e il Pisa si va a guadagnare l'angolo numero 5 contro 1 battuto dal Lecce e quindi calcio d'angolo dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, Pisa 1 Lecce 2, scocca il 33esimo minuto nel corso della ripresa, 12 più minuti più recupero alla terra con la bandiera di destra, ancora Leris, autore del gol del momentaneo pareggio da parte delle Pisa, che va quindi a effettuare la rimessa, il calcio d'angolo dalla bandiera di destra, tutti in aria, quelli delle Pisa, tutti dietro, quelli della Lecce, pallone in aria, colpo di testa a svettare, insegue il pallone della Pisa con Moreo che lo tiene in campo, il controcross di Ebischer che poi si mette il pallone dietro per Akinsamiro per Ebischer che la mette troppo sulla portiere, non deve quasi neanche spostare starsi Falcone per recuperare il pallone, per bloccare e per accingersi a rilanciare il pallone da parte del portiere e capitano della Lecce, Vladimiro Falcone, provvidenziale poco fa su un colpo di testa ravvicinato da parte di Touré. Il rilancio di Falcone, il pallone che arriva dalle parti ancora di Pierotti, anticipato il recupero di Akinsamiro per il Pisa, corto il passaggio, l'intercetto di Gallo, Camarda recupera il pallone, va verso l'area di rigore, vince un primo rimpallo, sbaglia tutto in uscita Bozinov, conclusione e terzo gol da parte del Lecce con una botta da fuori deviata, ma attenzione c'è una segnalazione da parte dell'arbitro che vede una posizione irregolare. Beh, insomma qui qualcosa bisogna vedere perché era un tiro da fuori da parte di Pierotti con deviazione da parte di un difensore del Lecce, il pallone che si è impennato è terminato alle spalle del portiere del Pisa, in realtà si trattava di Gom che aveva andato a provare il tiro in porta da parte del formazione della Lecce, tutto però vanificato da un intervento arbitrale che ha visto o uno fuorigioco oppure uno fallo in attacco. Si resta quindi sul 2-1, rimane struzzato in gola l'urlo del gol da parte dei tifosi del Lecce e anche della panchina del Lecce, c'era stata questa conclusione operata dalla formazione leccese con il pallone che era stato deviato e quindi si era impennato, era terminato in pratica in porta con la deviazione, attenzione perché il Pisa adesso va a sostituire gli ultimi giocatori, entra con il numero 11 Quadrado, altro giocatore che insomma avrebbe nelle intenzioni del Pisa fare qualcosa di più. Duro Simni recuperato va a prendere il posto di Akinsamiro che si prende anche qualche fischio, quindi il Pisa esaurisce i cambi con l'ingresso in campo di Quadrado e Duro Simni rispettivamente per Bozinov e Akinsamiro e quindi non ci saranno più sostituzioni per quel che riguarda il Pisa, mentre ne avrebbe ancora tre con due finestre Eusebio Di Francesco, che in panchina i due portieri Fruttula e Samodia e poi Ndaba
Sala, Stulic, Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Gorter, Marchini.

0: e Kovac, e quindi Pisa 1 Lecce 2. Poco fa il tiro della Lecce che poteva portare la Lecce a un doppio vantaggio a questo punto, pure rassicurante visto che siamo entrati negli ultimi 10 minuti più recupero. Intanto cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Pisa che va a protestare, si tratta del numero 17 Duro Simnik, quindi quasi un record, non ha fatto in tempo a toccare un pallone che si è preso un cartellino giallo, e quindi Duro Simnik ammonito, rientra, è stato convocato praticamente ieri, rientra da un infortunio, mentre nella Lecce è pronto, è uscito perché è ancora lì in divisa da gioco il giocatore del Lecce, Khedira. Non mi pare che ci siano stati altri cambi nella formazione leccese, probabilmente Khedira ha urlato qualcosa all'indirizzo di un giocatore del Pisa ed è stato subito placcato dai componenti della panchina del Lecce. 37 minuti nel corso della ripresa, Pisa 1 Lecce 2, Lecce che poco fa aveva trovato il gol del 3-1 annullato dall'arbitro per una posizione irregolare da parte del tiratore del Lecce, ossia Ngom. Il pallone recuperato ancora dalla Pisa, il controllo sulla destra, il tentativo di cross, il colpo di testa a liberare, ancora il pallone che viene recuperato dalla Pisa al limite dell'area di rigore, l'intercetto da parte di Ngom che prova ad andare via all'esterno di Ngom per Camarda, ma non riesce a raggiungere il pallone, sicuramente poco preciso Camarda, palla che esce, la rimessa con le mani in favore del Pisa, il tocco indietro per Canestrelli va allo scambio con Touré, il pallone che viene poi servito ancora centralmente per Quadrado, giocatore grande carriera in Italia con Udinese Lecce, ma poi Juventus e Inter, poi chiaramente la carta d'identità dice nato nel 1988, quindi 38 anni per Juan Quadrado, anche fermato da infortuni, chiaro che era stato un acquisto importante per il Pisa. Quadrado poteva dare il suo apporto in termini di esperienza e di qualità, ha fatto poco anche per via dell'infortunio in questo finale di partita che sta per sancire l'aritmetica retrocessione in B del Pisa. Ci sarà spazio e c'è spazio anche per il colombiano, si tiene ancora i cambi di Francesco, 7 minuti qualcosa di meno al 90esimo, poi sarà recupero. Pisa 1, Lecce 2, con il Lecce che va a battere un fallo laterale, però era entrato una pallone in campo, una giovanissima raccatta palle viene chiamata da Doveri per andare a recuperare questo pallone proprio quando ormai ci sono i piccoli coni che servono appunto per velocizzare il gioco, una raccatta palle che in pratica stava dietro probabilmente con una certa fretta, rimesso il pallone in campo, attenzione a Camarda, limite dell'area di rigore, centra in questo momento Camarda, prova il tiro ma è abbastanza impreciso, pallone che termina lontano dai pali della porta difesa da sempre, che si affretta a recuperare il pallone per ripartire. 6 minuti per le speranze del Pisa di evitare la sesta sconfitta consecutiva in questo campionato, e quindi l'aritmetica retrocessione in Serie B. Ancora i Bischer, il tocco sulla destra, il tentativo da parte di Touré che scambia con Quadrado, ancora il pallone per il colombiano che si porta nella metà campo della Lecce, è un ex tra l'altro Quadrado che è arrivato in Italia per merito dell'Udinese che poi lo girò in prestito a Lecce, c'era anche Muriel, altro grande giocatore anche lui colombiano che insomma ha fatto tantissimo nel nostro campionato, soprattutto con le maglie di Fiorentina, Atalanta, ma ha giocato anche con la Sampdoria, con il Lecce stesso. Calcio di punizione in favore delle Pisa, tre quarti campo per la formazione guidata da Oscar Iliemark, che insomma spererebbe magari di provare la risalita al prossimo anno del Pisa in Serie A, però da quello che si dice potrebbe non essere lui il prossimo allenatore del Pisa, comunque tutti i discorsi che ovviamente è prematuro fare adesso. 5 al 90esimo, Pisa 1 Lecce 2, calcio di punizione per il Pisa, colpo di testa tentato da Duro Simnik che diventa un passaggio per il portiere Falcone che recupera palla poi da una pacca a Piccinini che era andato a disturbarlo nel tentativo di rilanciare. Falcone ha detto tranquillo, il pallone ce l'ho io, quindi retrocedi che effettua la rimessa con i piedi, il colpo di Leris, sicuramente il migliore del Pisa, gran gol, aveva pareggiato per il Pisa, ma Dutile ha iniziato a giocare come esterno di destra del centrocampo a 5, adesso sta facendo l'esterno di sinistra, va a recuperare palloni, segna, tenuto presente che dopo un minuto ha ricevuto una botta al capo, rimasto per 3 forse 4 minuti fuori per farsi medicare, però poi non ne ha assolutamente risentito. Intanto c'è il consueto annuncio dello speaker verso i settori ospiti. proprio per favorire il deflusso dallo stadio, però c'è da dire che non si segnala nessuna criticità tra le due tifoserie. Ecco, i tifosi del Lecce che sono arrivati fino a Pisa per sostenere la squadra sperano di sentire al più presto i tre fischi che equivalgono a 3 punti e che porterebbero il Lecce a +4 dalla Cremonese. Poi certo tiferanno Lazio lunedì, in caso di vittoria della Cremonese si ritorna a 1 punto, però sempre il Lecce sarebbe una settimana fuori dalla zona di retrocessione. Attenzione, Lecce in area di rigore, limite, è l'occasione per chiudere la partita il Lecce, ma è tarda, ancora una volta in gomma alla conclusione. Può ripartire ancora il Pisa, che prova quindi a spingere nella propria metà campo, ancora con Quadrato che è fresco, il tocco per Duro Simmi che sbaglia tutto. Può ripartire ancora il Lecce, il controllo da parte di Koulibaly, si smarca Danilo Veiga che riceve palla, dice calma Eusebio Di Francesco, non c'è bisogno di precipitarsi nella rigore, anche se poco fa c'era stato 4 giocatori del Lecce nella rigore della Pisa che potevano anche battere in apporto e segnare il gol. A quel punto potrebbe decidere il finale di partita, che invece rimane in bilico visto che il vantaggio è minimo della Lecce sulla Pisa 2-1. Mancano meno di 3 minuti al 90esimo qui all'Arena Garibaldi. Ci prova il Pisa, lancio per Piccinini, la chiusura ottima da parte di Gallo che rilancia un pallone in avanti recuperato però dalla Pisa, ancora con Quadrado. Quadrado mette il pallone per Meister, il giocatore danese va allo scambio ancora con Piccinini, ancora con Touré che tarda nel controllo palla, la perde per un attimo per l'intervento di Camarda, ma poi rinviene e recupera palla il Pisa con Quadrado che la mette al centro, il colpo di testa, la sponda, pallone che rimane pericolosamente in area di rigore del Lecce, messa ancora sulla destra, il tocco di Moreo, ancora Quadrado, deviazione di testa, l'intervento preziosissimo di testa da parte di Thiago Gabriel che allontana, c'è un fallo sulle risse e c'è una segnalazione da parte dell'arbitro che va ad ammonire Pierotti, autore del fallo. Comunque Pierotti uno dei migliori in campo, non fosse altro per quella sgroppata di 40 metri dalla linea centrocampo fino al limite della rigore del Lecce e poi la lucidità nello smarcare Khedira per il diagonale che ha portato al gol del 2-1 da parte della formazione leccese, pesantissimo dopo che il Pisa aveva pareggiato il primo gol messo a segno da Banda. Sulla tre quarti campo c'è Edischer pronto a battere, ultime speranze per il Pisa, altissima, tutti in linea, la difesa del Lecce, parte Edischer, pallone ancora in aria, la sponda di testa per nessuno di Touré se non per il portiere, perché anziché rimetterla al centro dove c'erano 4 giocatori delle Pisa in linea, l'ha messa verso il portiere, si è solamente dovuto accartocciare sul pallone Falcone, poi si accinge a effettuare il rilancio poco più di un minuto al termine dei 90 regolamentari, poi sarà recupero Pisa 1 Lecce 2, ripetiamo spesso il punteggio perché è chiaro che è un punteggio pesantissimo nella corsa salvezza, perché darebbe il primo verdetto ufficiale di questo campionato di Serie A 2025-2026, ossia la retrocessione aritmetica in B del Pisa, ma anche un gran recupero da parte del Lecce che si porterebbe a +4 dal terzultimo posto in attesa, ripeto, della partita di lunedì della Cremonese contro Lazio. Va a terra e c'è fallo e c'è cartellino all'indirizzo di un giocatore delle Pisa, esattamente Meister, che era andato a seguire in gomma, a metterlo giù. Adesso un po' di nervosismo anche per i giocatori delle Pisa nuovi entrati che hanno cercato di dare il loro apporto, ammonito anche Meister, punizione per il Lecce, non fa i cambi di Francesco che continua a far scaldare 5 giocatori, chiama Siebert, dà indicazioni al giocatore tedesco che dopo un primo tempo davvero da brividi ha sofferto molto Stojkovic, nel secondo tempo ha trovato una maggiore dimensione e ha dato una certa sicurezza alla difesa. Ricordiamo che il gol del Pisa è arrivato per una prodezza con un gran tiro al volo da parte di Leris. 4 minuti di recupero, quindi partita che complessivamente si giocherà per 96 minuti salvo ulteriori prolungamenti. La punizione battuta dalla Lecce, il tocco per Danilo Veiga, Danilo Veiga ancora all'indietro per Pierotti, fallo su Danilo Veiga, fa il fallo di protezione di Caracciolo che tra l'altro è ammonito e quindi rischia tantissimo con questo calcione a palla lontana. L'arbitro chiude un po' un occhio per Caracciolo, che anche il capitano va a discutere, va a spiegare la sua decisione, ma in pratica dice, da quello che mi sembra di capire dal movimento del corpo, ringrazia che non estraggo il secondo giallo, perché insomma un calcione a palla lontana, fallo sì di frustrazione, ma fallo assolutamente inutile per le speranze del Pisa, visto che insomma il Lecce potrà battere un calcio di punizione e farà sicuramente scorrere il cronometro. Non ci credono i tifosi della tribuna Comune delle Pisa che stanno lasciando lo stadio, stadio che sorge in pieno centro a pochissimi passi, letteralmente pochissimi passi dalla miracolosa Piazza dei Miracoli, miracolo del genio umano, dove c'è la Torre di Pisa, e quindi una passeggiata per raggiungere le proprie abitazioni e per salutare il Pisa che insomma avrà ancora tre partite da giocare da qui alla fine del campionato, ma che oggi lascia ufficialmente dopo una sola stagione il campionato di Serie A, con l'augurio ovviamente di poter tornare così come oggi ha fatto il Venezia, che dopo un anno di Serie B è andato a conquistare subito meritatamente la promozione in A con il pareggio sofferto in casa dello Spezia, che rischia invece la retrocessione in C in superiorità numerica con lo Spezia che ha recuperato da 1-0-2 e si è portato sul 2-2. Ancora azione da parte del Pisa quando stiamo arrivando al 92esimo, si giocherà fino al 94esimo. Ebischer calcia con il destro e si è costretto ad allungarsi e a deviare in corner il portiere Falcone, e quindi Ebischer da fuori, calcio d'angolo, angolo numero 6 per il Pisa, uno solo battuto da Lecce, Quadrado, area di rigore, conclusione rimpallata, pallone che si alza, l'allontana il Lecce, pallone che esce e va in fallo laterale, la rimessa con le mani Quadrado, con l'arbitro che però invita i giocatori del Lecce a c'è il cambio e quindi a velocizzare le operazioni di cambio. Entra con la maglia numero 16 Gandelman al posto di Pierotti, uno dei migliori in campo, e credo che sia una sola, e quindi seconda finestra cambio, ne avrebbe ancora a disposizione una, sì, perché il primo cambio è stato un doppio cambio, quello di Camarde e Jean, che hanno preso il posto di Khedira e Banda. C'è ancora il Pisa che effettua una rimessa con le mani, il pallone allontanato si prolungherà quindi di 30 secondi il recupero, ma attenzione a Lecce che può partire in contropiede con questa sgorruppata proprio del nuovo entrato Gandelman, giocatore israeliano che però fa infuriare Di Francesco, perché poteva fare tante cose, tenere il pallone, far scorrere il cronometro, aspettare l'arrivo di un compagno, ha in pratica regalato palla alla difesa delle Pisa con un esterno assolutamente inspiegabile. Lecce che però si guadagna un fallo laterale, mancherebbero 40 secondi al cronometro, però c'è anche da prolungare il recupero per il cambio di Gandelman, che ha preso il posto di Pierotti, che comunque se ne guarda bene di andare negli spogliatoi perché è troppo importante stare vicino ai compagni, resta lì insieme agli altri a bordo campo con la maglia numero 50, lo invitano a indossare almeno il fratino per evitare appunto confusione con gli altri giocatori. È incommiabile adesso il coro della curva pisana, il Pisa è forte ed è qui, e quindi accolgono nel migliore dei modi quella che è una retrocessione che comunque non avviene oggi se non in modo aritmetico, ma che è avvenuto ormai da diverso tempo, visto che il Pisa ha vinto solo due partite e ha dimostrato probabilmente anche per errori della gestione non essere all'altezza di altri club, e quindi magari di pagare lo scotto del noviziato, visto che il Pisa mancava dalla Serie A da tantissimo tempo. L'augurio però è che questo possa essere tutta esperienza e che il Pisa, società solida, possa costruire una squadra per risalire in A e magari per restarci. Tra l'altro la Toscana rischia, anzi avrà quasi sicuramente una sola squadra nel Serie A, la Fiorentina, pur essa reduce da un campionato per nulla entusiasmante, visto che in B l'Empoli ancora lotta per non retrocedere. Ci potrebbero essere quattro squadre toscane in B: l'Empoli, la Calarese, il Pisa e l'Arezzo, promosso dalla C. Si riprende a giocare, il pallone è messo al centro, colpo di testa che termina alto sopra traversa, siamo già oltre, esultano già dalla panchina del Lecce, ma non ha fischiato l'arbitro, che lo fa in questo momento. Il Lecce sbanca l'Arena Garibaldi, il Pisa retrocede aritmeticamente nella Serie B, primo verdetto ufficiale della Serie A, ma il Lecce con questi tre punti si porta in classifica, quota 32 più 4 dalla Cremonese, che dovrà ancora giocare, ma comunque vada, anche al termine di questa quart'ultima giornata resterà fuori dagli ultimi tre posti, quelli che significano retrocessione in B. Mentre i giocatori del Lecce si abbracciano, adesso andranno a ringraziare i 1100 sostenitori leccesi arrivati fin qui a Pisa, stessa cosa faranno i giocatori delle Pisa che scendono in Serie B, ma hanno sempre avuto il sostegno e la l'appoggio dei propri tifosi, così come sentite con l'assistenza tecnica del nostro Daniel Coscarella. I cori della curva del Pisa, che non sono polemici, hanno vissuto un campionato di Serie A, spereranno di ritrovarlo al più presto, però insomma lo scotto del noviziato si è fatto sentire. Andiamo con il tabellino, perché nella prima partita della 35esima giornata del campionato di Serie B di Serie A allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, il Lecce ha battuto il Pisa per 2-1, tutti nel secondo tempo i gol, la sbloccata il Lecce con Banda dopo 6 minuti, 5 minuti dopo all'11esimo il pareggio di Leris con una bella tiro al volo, al 19esimo gol di Chedira per il 2-1 dopo una grande azione di Pierotti, palla al piede 40 metri, passaggio smarcante per Chedira e gol del 2-1, gol pesantissimo per il Lecce e forse per la storia di questo campionato di Serie A. È tutto dall'Arena Garibaldi, Giuseppe Bisanti sta raccontando la partita con l'assistenza tecnica di Daniel Coscarella. Andremo adesso a registrare interviste che ascolteremo nel corso degli appuntamenti sportivi di Radio 1. La linea adesso per l'ultima parte di Zona Cesarini va a Nico Forletta e dunque Giuseppe Bisantis dell'Arena Garibaldi di Pisa, ricordando il finale Pisa 1 Lecce 2, vi auguro un buon proseguimento di serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: 22:41 minuti, 30 secondi, Ombretta Conti in regia, Sergio Ciani nella parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Dunque, questo è un venerdì di verdetti. Il Venezia è salito dalla B alla Serie A. Come ci diceva Giuseppe Bisanti, se il Pisa scende dalla A alla Serie B, ma se ne aggiunge anche un'altra, perché fatti i conti anche il Verona dovrebbe essere il retrocesso, anzi è il retrocesso perché ha 19 punti, il Lecce si è portato a quota 32, al Verona mancano 4 partite, quindi sono 12 punti più 19 fa 31, non può raggiungere la quart'ultima, quindi Verona e Pisa vanno in Serie B e adesso la terza piazza vedrà coinvolta o la Cremonese, che ha una partita in meno rispetto al Lecce, e la Cremonese ha 28 punti, 4 punti in meno del Lecce, quindi una delle due. Non credo che il Cagliari possa essere risucchiato nella lotta per la salvezza. Comunque saremo a vedere, i verdetti certi sono Pisa e Verona in Serie B e dalla B il Venezia che sale in Serie A. Premier League 86esimo, Leeds 3 Burnley 1, mentre invece per quanto riguarda la Liga Spagnola 83esimo, Girona Mallorca sullo 0-1, il playoff retrocessione nell'Eredivisie olandese, Valvik e Roda sono ai rigori, erano terminati 1-1, era terminato 1-1 la partita e adesso si giocano la permanenza, il Valvik e la promozione in Roda ai rigori, perché c'è questa formula molto interessante in Olanda. E intanto vi ricordo, fino a domenica tornano nelle piazze i cuori di biscotto della Fondazione Teleton, 3 i gusti, gocce di cioccolato integrali e al cacao e gocce di cioccolato, scatole bellissime, collezionabili, comprandone una a 15 euro si può sostenere la ricerca che dona speranza a tanti bambini con una malattia genetica rara. Ripetiamo, fino al 3 maggio nelle piazze d'Italia i volontari della Fondazione Teleton distribuiscono i cuori di biscotto e si può scoprire quella più vicina sul sito www.fondazioneteleton.it e si possono trovare i cuori di biscotto anche sullo shop solidale di Fondazione Teleton. Iniziamo adesso una parentesi, larga parentesi e dovuta parentesi, dedicata alla Formula 1 con Manuel Codignoni, perché la Formula 1, dopo stavamo facendo i conti con Codignoni, un mese e mezzo di motori spenti, li riaccende in Florida, a Miami, qualifiche sprint oggi precedute dalle libere. Intanto buonasera Manuel, ben trovato.
3: Buonasera Nico, buonasera. che ci ascoltano in questo primo maggio, che per tutti gli amanti, gli appassionati della Formula 1 è una data che non può essere una giornata come tutte le altre, perché il primo maggio, ci dice Ayrton Senna, ci dice primo maggio 1994, quest'oggi sono 32 anni dalla scomparsa di uno dei più grandi di tutti i tempi, se non il più grande di tutti i tempi, preceduto il giorno precedente dalla scomparsa dell'allora carnea dei Roland Ratzenberger, accumulato nel destino più tragico proprio al più grande di tutti. Dicevi bene, qualifiche sprint precedute dalle prove libere. Nelle prove libere il più veloce era stato Leclerc con la Ferrari. Ferrari in palla anche in questa qualifica sprint, perché si è appena chiuso il Q1, dunque la prima fase. Vi diciamo subito che gli eliminati sono Lawson, Racing Bulls, Ocon, Haas, le due Cadillac di Perez e Bottas e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Nulla è mutato per quello che riguarda dalle ultime posizioni. Per quello che riguarda le posizioni di vertice, invece, il miglior tempo l'ha fatto segnare Lando Norris con la McLaren, 1:28.7, che precede di 10 millesimi appena la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc. Poi in terza posizione l'altra McLaren, quella di Piastri, e al quarto posto l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, staccate rispettivamente di 4 e 5 decimi. Solo quinto e sesto le due Mercedes di Antonelli e Russell. Se però per Antonelli mi verrebbe da dire che un po' di margine può esserci, perché a memoria gli ho visto fare un solo giro lanciato e dunque probabilmente ancora qualche decimo nel taschino, Russell i suoi due giri, i suoi due tentativi li ha dovuti fare entrambi, e complessivamente anche nel corso delle prove libere era parso meno a suo agio con la Mercedes rispetto al compagno di squadra Antonelli, che per contro ha avuto un problema, le avvisaglie di un problema tecnico nel finale delle prove libere, tanto che la sua power unit è stata controllata. Pare che però non ci sia niente di particolarmente complicato. Tante novità un po' per tutti, Mercedes, McLaren e Ferrari in particolare, anche la Red Bull con Verstappen che è settimo hanno cambiato tanto le carte in tavola. Di certo, insomma, Nico Forletta, le prime tre gare ci avevano detto dominio Mercedes. Da quello che stiamo vedendo fino a questo momento, anche se è ancora molto presto, sembra che qualcosa possa essersi mosso.
2: Sì, però ricordiamo anche, e questo lo facciamo anche da un punto di vista scaramantico, che insomma, quando c'è una predominanza, un predominio netto di una macchina, di solito poi la prima sessione si nascondono. E poi però quando si tratta di dare gas lo danno e ristaccano tutti. Dicevamo delle modifiche e tu mi dicevi che sono state però modifiche sostanziali, soprattutto per Ferrari e McLaren.
3: Assolutamente, la Ferrari ha portato una nuova ala anteriore, delle nuove pance, un nuovo fondo, ha portato anche questa famosa ala posteriore Macarena, che ruota di 270 gradi, che noi chiamiamo Macarena perché Fred Vasseur la chiama così, gli inglesi la chiamano girarrosto, proprio forse perché hanno delle tendenze più culinarie che ballerine, mettiamola così, considerato anche insomma come mangiano.
2: Oppure gli amanti della brace siamo noi.
3: Oppure gli amanti della brace siamo noi. Fatto sta che insomma la Ferrari ha portato tante novità, e per quello che riguarda la McLaren, Andrea Stella alla vigilia ha dichiarato: portiamo una versione B della nostra vettura, proprio perché questi 45 giorni di pausa che ci sono stati hanno di fatto dato la possibilità a tutte quante le squadre di spingere sugli aggiornamenti, perché insomma bisogna anche considerare che le prime tre gare sono state in Australia, in Giappone e in Cina, dunque di fatto la macchina è rimasta lo stesso per tutti i primi tre appuntamenti. In questo caso invece anche la Red Bull ha portato tanta cosa. Chi ha portato di meno paradossalmente è stata la Mercedes, tanto che Kimi Antonelli alla vigilia di questo fine settimana ha detto: gli altri hanno portato tanti pezzi nuovi e me li aspetto più vicini rispetto a dove siamo noi. Noi lo step grosso invece lo faremo alla prossima gara, il Gran Premio del Canada, che si disputerà, se non sbaglio, fra due settimane. Cioè, per cui sarebbe bello per noi restare davanti con la macchina sostanzialmente uguale, perché significa che possiamo avere margine.
2: Ha anche un senso che la Mercedes abbia portato meno modifiche, perché era una macchina che funzionava, non dico alla perfezione, però quasi si avvicinava alla perfezione,
3: diciamo, no? Che aveva meno urgenza delle altre, ecco. Sì, soprattutto se guidata da Kimi Antonelli, che aveva trovato proprio questo feeling totale con la vettura, insomma sembrava andare veramente molto forte. Kimi Antonelli che, mentre inizia peraltro la seconda fase della qualifica, è il primo in assoluto ad andare a scendere in pista, seguito subito dal compagno di squadra George Russell. Evidentemente cercano di trovare pista libera, anche se su un tracciato non permanente come quello di Miami, perché è un tracciato cittadino che peraltro ha la sua parte lenta anche all'interno dello stadio dei Miami Dolphins. ha un'evoluzione, più si gira più la pista si gomma, e dunque uscire per primi paradossalmente può essere uno svantaggio dal punto di vista del grip, ma un vantaggio per quello che riguarda, certo, invece il traffico. È tutta una serie di compromessi che vanno trovati.
2: Senti, vogliamo fare una cosa, Manuel Codignoni, adesso io non so Ombretta Conti, la nostra regista, cosa ha in serbo per noi, però io farei una breve pausa musicale, incrociando le dita,
3: sempre
2: confidando in Ombretta Conti, e poi ritorniamo.
3: Non la vedo molto fiduciosa dall'altra parte, devo dirti la verità. No, scuote la testa.
2: Vabbè, vediamo, non si sa.

0: questo era, dice Ombretta Conti, il nuovo dei Duran Duran, che detto tra me e te, Manuel Codignoni, appare una contraddizione in terminis, con Nile Rodgers tra l'altro.
1: Sì, un altro che proprio non ha esattamente 20 anni, ecco, mettiamola così. Vabbè. Volendo giustificarlo, potremmo dire che sono un po' atmosfere da Miami Vice, visto che si corre a Miami.
0: Sai, no, che 40 anni fa io i Duran Duran non li consideravo neanche, però oggi i Duran Duran di 40 anni fa mi fanno accapponare la pelle dalla gioia. Penso un po' come siamo messi.
1: Come si cambia per non morire, cantava esatto. Qualcuno. Veramente.
0: Bravissimo. Allora, intanto nell'Eredivisie olandese è passato nei playoff retrocessione il Valvik ai rigori su Roda, e il Valvik affronterà il Willem II nei quarti di finale, mentre invece Liga Spagnola 94esimo, Girona 0 Mallorca 1, 97esimo addirittura nella Premier League, Leeds 3 Burnley 1. Torniamo alla Formula 1 con Manuel Codignoni, torniamo a queste qualifiche sprint che poi naturalmente noi fra 5 minuti dovremo dare la linea al GR1, poi all'interno del GR1 delle 24 Manuel Codignoni ragguaglierà e darà il risultato finale di questa qualifica, perché domani c'è la sprint. Ricordiamo a che ora c'è la sprint.
1: Domani c'è la sprint alle 18 e alle 22 prendono in via le qualifiche del Gran Premio. Un modo come un altro per dire:
0: seguiamo tutto dentro Sabato Sport.
1: Tutto quanto, un modo come un altro per dire: non cambiate canale da qui a domani. Ecco, perché esatto. Mettiamola così. Intanto siamo nella fase centrale barra finale della Q2, e davanti a tutti c'è la Ferrari di Leclerc, 1:28.4, miglior tempo del fine settimana fino a questo momento per il pilota monegasco della Ferrari. Ferrari, che precede la McLaren di Piastri, anche in questo caso staccata di appena 36 millesimi, e terza c'è l'altra Ferrari, quella di Hamilton. Quarto Russell con la Mercedes, quinto Verstappen e sesto Antonelli, che poco fa si è aperto con il suo ingegnere di pista Pete Bonington per dirgli: ho dei grossi problemi di bloccaggio. Settimo è Norris, che si è esibito in un traverso rallistico nella chicana lenta che porta poi verso il penultimo rettilineo e ha rischiato di mettere a muro la sua McLaren, segno che sono tutti quanti un po' impiccati. Poi a chiudere la top 10 con la Pinto, Ajar e Gasly. Intanto siamo in grado di riapprezzare sul monitor di servizio appunto il problema di bloccaggio che ha avuto in una delle staccate più violente della pista, quella di curva 11, il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, che infatti è andato largo, è riuscito a tenere la macchina all'interno del tracciato, ma è chiaro che ha perso qualcosa. 3 minuti e 15 al termine della seconda parte della qualifica, comanda Leclerc come detto davanti a Piastri e Hamilton, dunque due Ferrari nelle prime tre posizioni, Ferrari decisamente in palla fino a questo momento. Gli eliminati sono Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi targate Mattia Binotto, Albon e Sainz con le due Williams, Olli Berman con la Haas e Arvid Lindblad con la Racing Bulls. Nico Hülkenberg è ai box, vedremo se riuscirà in pista. Credo che ci sia tempo per tutti quanti di un ultimo tentativo, perché mancano 2 minuti e 40. Insomma, è chiaro, Nico Forletta, che la qualifica della sprint è importante, ma però, in questi casi, diciamo, no, è un po' come gli allenatori vecchio stile, no, prima non prenderle, in questo caso prima non darle contro il muro, perché se rovini la macchina poi dopo pregiudichi tutto il weekend.
0: Ho sentito anche dai tuoi pezzi che c'è preoccupazione per domenica per quanto riguarda il Gran Premio, perché ci sarebbe pericolo fulmini sul
1: pericolo tempesta pericolo fulmini. Esatto, sappiamo tutti quanti che in Florida quando il tempo volge al brutto, volge al bruttissimo. È incredibile se si pensa che in questo momento ci sono 31 gradi e la temperatura dell'asfalto è di 52 e non c'è neanche una nuvola in cielo. È previsto però un peggioramento per domani e soprattutto per domenica. Si valutano anche delle eventuali variazioni d'orario, però è chiaro che fino a dopo le qualifiche difficilmente verrà presa una decisione, proprio perché insomma in quel tratto di costa orientale degli Stati Uniti il meteo può variare e anche le previsioni possono rivelarsi molto, molto ballerine, proprio perché insomma lì è la zona dove nascono i tifoni, per capirci, quindi insomma
0: non sarebbe neanche la prima volta, no?
1: No, era già successo che in un Gran Premio di Miami incontrasse tanta pioggia, se non sbaglio proprio durante la prima edizione di questo Gran Premio di Miami. All'epoca si corse, ma ci furono incidenti, ci fu un po' di caos in pista, successe praticamente di tutto. Intanto vi diciamo che le macchine sono in questo momento sul tracciato, mancano 1 minuto e 10 secondi al calare della bandiera a scacchi, il che non significa che manca però 1 minuto e 10 al termine delle qualifiche, perché poi tutti quanti, tu Nicolo sei meglio di me insomma, devono
0: se
1: poi completare il giro.
0: Se tagli il traguardo prima della bandiera hai un altro giro.
1: Esatto, hai tutto il tempo per fare il tuo giro, quindi diciamo che probabilmente non riusciremo a dare il risultato della SQ2 all'interno di zona Cesarini, ma l'appuntamento è appunto per il GR della mezzanotte, mentre vi possiamo dire però che da un'analisi dei microsettori Charles Leclerc sta migliorando ulteriormente il proprio tempo, segno che il pilota della Ferrari sta andando forte e questo diciamo è ben augurante per il proseguo del weekend. Leclerc, Piastri, Hamilton, questi primi tre, al momento gli eliminati sono Bortoleto, Hülkenberg, Albon, Sainz, Berman e Lindblad, con Kimi Antonelli che al momento è in sesta posizione. Nico.
0: Bene, allora Manuel Codignoni, l'appuntamento è per il GR1 delle 24, noi stiamo andando invece al GR1 delle 23. Vi ricordo come il Lecce abbia vinto a Pisa 2-1 decretando in un colpo solo la retrocessione sia del Pisa che del Verona, aritmeticamente entrambe in Serie B, invece dalla B aritmeticamente sale oggi il Venezia che è andato a pareggiare 2-2 sul campo dello Spezia, domani per la Serie A alle 15 Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta Genoa alle 20:45, seguirete tutto il calcio, non solo, anche la Formula 1 all'interno di Sabato Sport. Adesso noi vi diamo l'arrivederci, a domani, la risentirci, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuova tensione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump annuncia dazi al 25% su auto e camion, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Nessuna tariffa invece per i veicoli prodotti in America. Dure le reazioni per il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento. La mossa è inaccettabile e rende Washington un partner inaffidabile. La Commissione, riferisce un portavoce, valuta contromisure e definisce ingiustificata la decisione della Casa Bianca. Primo maggio, una giornata dedicata a chi ogni giorno sostiene il paese con impegno e dignità. Così la Premier Meloni in un messaggio sui social, dove rivendica gli interventi su salari e lavoro, dal taglio del cuneo agli incentivi all'occupazione fino alla sicurezza. A Monza il pranzo con i ragazzi di Pizza Out, dove lavorano persone affette da autismo. In tutta Italia le manifestazioni dei sindacati. L'UGL ha organizzato 4 iniziative a Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. A Marghera la manifestazione unitaria di CGL, CISL e UIL sotto lo slogan "Lavoro dignitoso nell'era dell'intelligenza artificiale". Sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. Questo è il suo appello.
4: Siamo organizzazioni diverse, abbiamo sensibilità diverse e ci rispettiamo anche quando litighiamo e non la pensiamo allo stesso modo. Con Maurizio, con Daniela, facendo gli accordi, dimostrando a questo paese che quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno.
3: La cronaca con l'inchiesta sugli spari al corteo del 25 aprile a Roma, ai domiciliari il 21enne Eitan Bondi, la decisione del GIP dopo la convalida del fermo. L'accusa è stata derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con premeditazione. Il giovane ha ammesso: gesto deplorevole, me ne vergogno, escludendo moventi politici e legami con la brigata ebraica. Il delitto di Garlasco, attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
5: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, atteso mercoledì in procura a Pavia, dopo mesi di indiscrezioni prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il movente, il rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale, motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione, non più in concorso, si legge che dopo una iniziale colluttazione Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente, facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale, continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi, la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio, davanti ai PM, dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara, mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei fatti già noti.
6: Simone Gorla, GR1.
3: Possono tornare a casa gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente dalle proprie residenze la scorsa notte per il maxi incendio boschivo tra le province di Pisa e Lucca, nei pressi del Monte Faeta. Il rogo ha incenerito 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Per il sindaco di San Giuliano Terme la situazione non è ancora tornata completamente alla normalità, ma sta migliorando. La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è sospesa in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla rete elettrica. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 a Monte Silvano per sbloccare un treno Frecciarossa. I 125 passeggeri a bordo, chiusi all'interno del convoglio, stanno tutti bene. Secondo le prime informazioni, un convoglio precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici. Si registrano ritardi, sospesi 3 treni che collegano il nord Italia con la Puglia. Scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo dedica la fase finale della vita di Totò il suo ultimo libro, Cosa sono le nuvole. Lo abbiamo intervistato.
7: Ah, papà, a me mi sa che la vita non è niente.
8: Beh, certo. A
0: morte è tanto.
7: Gli ultimi anni di Totò sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio.
8: Francesco Piccolo ripercorre gli ultimi anni della vita di Totò, funestati dalla cecità quasi completa. Eppure, Piccolo, lei racconta il miracolo che si compie per Totò appena sente il ciak del regista.
7: Sì, è stato davvero un miracolo e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. Lui diceva, è come se ci vedessi quando parte il ciak, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto, e ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
8: Totò ebbe 3 funerali con un'incredibile partecipazione popolare. La cuoca di casa di Curtis aveva predetto che sarebbe stato così fra gli scongiuri di Totò.
7: Eh sì, e lui aveva risposto, è così perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono. È l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché in realtà lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
8: Paola D'Angelo, GR1.
3: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, adesso la musica di Radio 1. No matter what, no matter what, you

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 13 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Vinciamo noi. Sì, vinciamo la medaglia d'oro. Faccio lo sbruffone? No, me lo sento. Giuro, me lo sento. Non so come spiegarvelo, ma è così. Appena sono entrato in questo stadio per fare il riscaldamento, ho detto ai miei compagni: arriviamo primi. Vi potrà sembrare strano, ma io ho visto 100 volte questa gara. Lo so che è partita da qualche secondo. L'ho già vista, l'ho sognata, tutto qui. E vinciamo noi.
2: Pensieri e parole di Fausto De Salo, uno dei 4 uomini d'oro della staffetta olimpica azzurra. Un dialogo immaginario con se stesso nell'attimo di sospensione che sbuffa via sullo sparo dello starter, nei secondi di attesa che lo separano dal testimone prima di allungare la mano in fuga e correre via verso la gloria. De Salo è l'anello di congiunzione della storia, il terzo frazionista della nostra incredibile 4%. È l'uomo che sussurra alle curve, aggrappato alla pista per legare l'allungo imperioso di Jacobs alla frustata finale di Tortu, in una sfida vertiginosa con il tempo che scorre.
3: Gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs. Giappone fuori, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa. Gran Bretagna, Cina, Gran Bretagna, Italia,
2: secondi e mezzo con il fiato sospeso, poi i brividi e la gioia sfrenata per l'oro azzurro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4%. Un traguardo storico per la nostra atletica che si è scoperta improvvisamente regina della velocità pura. Era solo un sogno fino a qualche anno fa, uno dei 4 ragazzi che hanno trasformato il sogno in realtà è Fausto De Salo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fausto.
4: Buongiorno a voi.
2: Fausto, nella staffetta si vince in 4, siete stati tutti grandissimi. Lorenzo Patta ha aperto la serie, poi l'allungo incredibile di Jacobs, che era davvero in stato di grazia, poi sei partito tu in una terza frazione delicatissima perché avevi il compito di tenere dentro l'Italia nell'ultima curva prima del rush finale di Tortu. Ce la racconti?
4: Sì, è stata una bellissima emozione. Io ho sempre fatto la prima o la seconda, sono partito come secondo frazionista a 20 anni, nel 2014, la mia prima nazionale, poi per alcune esigenze tecniche ho fatto anche la prima frazione e Di Mulo mi ha sempre visto benissimo in terza frazione, però non avevo mai avuto la possibilità di schierarmi e appunto c'è stata Tokyo, questa bellissima curva, ancora me la ricordo perché ho preso il testimone dal campione olimpico che arrivava come un treno e poi dovevo dare appunto a Filippo il testimone ed è stata una cosa veramente pazzesca perché è venuto fuori uno dei cambi più belli della storia nonostante avessimo provato solamente 2 volte e eravamo veramente affiatati perché la staffetta è l'unica disciplina in uno sport individuale dove c'è il concetto proprio di squadra. Io e i miei compagni eravamo veramente sicuri di vincere e non per appunto perché fossimo sbruffoni ma perché ce lo sentivamo. Poi si sono allineati i pianeti perché è andato tutto perfetto e quindi è venuto fuori questo bellissimo oro con questo bellissimo tempo cronometrico.
2: La staffetta, Fausto, è molto affascinante perché c'è il passaggio del testimone che è una cosa abbastanza complicata. Non bisogna arrivare troppo schiacciati sul compagno, neanche troppo allungati, senza pensare poi che se cade di mano il testimone è finita. Volano via 4 anni di preparazione, di attese in un attimo. E tutto questo avviene senza guardare perché il testimone si riceve già in corsa con il braccio all'indietro.
4: Sì, sì, allora noi diciamo che questi automatismi li prepariamo tantissime volte, quindi in gara non abbiamo questi pensieri, non stiamo lì a pensare devo partire prima, dopo, se no il testimone cade, no? Non dobbiamo occupare la mente con questi pensieri negativi, noi dobbiamo solamente correre, che è la cosa più naturale al mondo e quella che riusciamo noi atleti a fare meglio. Quindi abbiamo tantissimo tempo per provare queste cose qui, però una volta che sei in gara tu devi solamente pensare a correre, a diciamo fare la miglior prestazione di te stesso.
2: Fausto, dopo aver passato il testimone a Filippo gridavi come un forsennato nella scia di Tortu, ma che gli gridavi?
4: Non mi ricordo, sai, in quei momenti lì sei in una specie di trance agonistica e quindi pensi solamente a correre e a vincere. Io sicuramente ho provato vai Filippo, perché avevo un sacco di energia da vendere, quindi volevo trasmetterla a lui, appunto perché ero veramente sicuro che avremmo vinto, avremmo fatto qualcosa di straordinario, quindi dovevo incitare anche lui.
2: Lì poi bisogna rimanere freddi in attesa di partire come un razzo per fare la propria frazione, prendere il testimone, bisogna rimanere molto calmi pur essendo fortemente reattivi, ma c'è anche un lavoro psicologico che fate oltre che atletico?
4: Beh, sicuramente la mente va curata come il corpo, perché diciamo che il 90% delle prestazioni avviene prima dalla testa. Io ho un mental coach da un anno, prima facevo fatica, diciamo, cioè nel senso non ne sentivo il bisogno, però poi ho capito che per essere un atleta veramente professionista bisognava curare anche questa cosa. A me è sempre piaciuta la psicologia, la mente, le sue complessità, quindi ho detto per poter sfruttare appieno il mio potenziale ho bisogno anche di un mental coach. Ho preso il nutrizionista, l'allenatore, il fisioterapista, l'osteopata, manca solo un tassello. E quindi
2: nell'introduzione abbiamo dato voce alle parole che hai scritto con Francesco Ceniti in Veloce come il vento, il libro edito da Baldini e Castoldi, e non è solo un artificio letterario, perché ci hai confermato che un attimo prima di gareggiare pensavate davvero di vincere. Ma ti chiedo, Fausto, che cosa vi siete detti esattamente prima di scendere in pista?
4: Adesso veramente, come ripeto, eravamo in una specie di trance agonistica, quindi le parole esatte non me le ricordo. So solo che siamo partiti il giorno dopo la batteria, le semifinali appunto il giorno prima, siamo partiti dal voler ottenere una finale olimpica al ottenere un bronzo, poi man mano che si avvicina la gara argento. Appena prima di entrare in gara ci siamo detti no, questa volta vinciamo noi. E mi ricordo che ad esempio prima di entrare in pista si fanno i saluti, no, alcuni gesti, no, per divertire un po' il pubblico. Noi ci siamo detti che cosa facciamo, ci siamo detti magari facciamo finta che mangiamo gli spaghetti, no, facciamo il segno tipo con la mano, no, quello tipico di noi italiani, però abbiamo detto no, noi non facciamo nulla, l'unica cosa che faremo oggi è stasera è vincere, e così abbiamo fatto. Ma come ho detto prima ci credevamo davvero. Dopo poi, per carità, siamo stati anche fortunati, perché comunque gli Stati Uniti, che erano molto più forti di noi, hanno sbagliato in batteria. Anche il Canada insomma era più quotato, però noi forse la cosa che più ci ha permesso di vincere era il gruppo, perché secondo me noi in quella sera lì eravamo più affiatati degli altri, ci sentivamo veramente una squadra unita.
2: È stata un'escalation, perché in semifinale, come ricordavi, avete fatto 37,95, nuovo record italiano, poi in finale addirittura 37,50, il precedente record era di 38,11, quindi tantissimo. Dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri sembrava possibile una medaglia, come dicevi tu, si pensava magari un bronzo, magari un argento, però loro sembrava improbabile a vederlo dall'esterno. È stata un'alchimia meravigliosa, ripetibile secondo te?
4: Questo purtroppo non lo so, non ho purtroppo la sfera di cristallo, quindi non posso dirvelo. So solo che la vittoria di Dzeko sicuramente ha cambiato le nostre menti, quindi adesso abbiamo alzato sempre di più l'asticella, e quello che magari fino a un anno e mezzo fa lo credevamo impossibile, ora lo riteniamo molto possibile. C'è da lavorare, c'è da essere, rimanere sempre umili, con la testa bassa, sognare sempre ad occhi aperti, ma io sono sempre dell'idea che devi sempre dare il massimo, senza pensare troppo al futuro, cosa può succedere, tu devi sempre dare il massimo, in modo da arrivare un giorno da anziano, girarti indietro, guardare la tua vita e dire ho dato tutto quello che avevo e non ho rimpianti. Poi dopo magari nel corso della vita puoi vincere ancora, puoi non vincere più, però l'importante è sempre dare il massimo, non sprecare mai un giorno della tua vita e soprattutto non sprecare il dono che hai. Io il mio dono ho sempre saputo che era la velocità e ho sempre voluto poterlo sfruttare appieno, e anche per questo che ho fatto il libro, per ispirare tantissimi ragazzi che magari hanno un dono ma non hanno la possibilità per poterlo sfruttare appieno. Io sono la testimonianza vivente che se veramente vuoi un qualcosa lo puoi ottenere, perché sono un essere umano, non sono un marziano, non vengo da Marte, quindi sono un essere umano con i miei pregi e i miei difetti, ma se ce l'ho fatta io ce la possono fare anche tantissimi altri ragazzi. Questo è il messaggio del libro. I've noticed you around. Way they go, good aggressive start there from Jonathan Borley. Also going well is Richard Keelty, stepping up a distance, but look out for Desailly coming through on the inside. Also going nicely is Borley, but it's Desailly, the 26-year-old from Italy, who's doing really well from lane six and striding away, 20:39, the winning time, just outside his season's best.
2: La vittoria di Fausto De Salo nei 200 metri in 20:39 alla Diamond League di Bruxelles nel 2020, primo successo di uno sprinter italiano nel circuito internazionale. Fausto, nei 200 sei stato a lungo il secondo italiano più veloce di sempre, con 20:13 alle spalle della leggenda Pietro Mennea, perché resiste ancora quel suo 19:72. Ora è arrivato anche Tortu con il 20:10 di Eugene. Il tuo obiettivo dichiarato è comunque di scendere sotto i 20. Giusto?
4: Sì. Ogni anno sono sempre più vicino a questo raggiungimento, quindi non demordo, perché gli allenamenti stanno andando bene, la volontà, la determinazione c'è, quindi è dura, perché comunque altrimenti non sarebbero migliaia di persone che avrebbero un PB sotto i 20 secondi, però io continuo a provarci, sono sicuro che prima o poi arriverà.
2: Ma qual è la distanza che preferisci? Perché poi di recente hai anche realizzato un record italiano sui 150, che è una distanza intermedia, ma la tua preferita, quella che senti più tua, qual è?
4: Beh, io mi sento più duecentista, dopo poi c'è chi dice che sono anche un quattrocentista. Vediamo, in futuro sicuramente si proverà anche questa distanza, però io rimango sempre un duecentista. Mi ha sempre appassionato la curva e quindi la velocità, e quindi rimarrò lì.
2: Nei 200, come abbiamo detto prima, c'è anche Tortu, e dopo l'oro di Tokyo abbiamo visto il tuo bellissimo abbraccio con Filippo, con il quale ti contendi il primato sui 200. Ci può essere amicizia e sana rivalità in pista? La storia dello sport è fatta anche di grandi rivalità che aiutano ad ottenere grandissimi risultati.
4: Assolutamente d'accordo, sono pienamente d'accordo su questa ultima cosa che hai detto, perché comunque la rivalità c'è fin tanto che sei in pista a gareggiare, però una volta che sei fuori, alla fine non è che sei rivale sempre, per tutta la vita, sei rivale solamente quando sei in pista, e poi la nostra rivalità ci aiuta a crescere, però alla fine lo sport è fatto di sana rivalità. Certo, sicuramente non ci abbracciamo o scherziamo prima sui blocchi, ma poi una volta fuori noi siamo, come ho detto prima, amicissimi, anche perché se no questo risultato sicuramente non l'avremmo fatto, ecco.
2: Intanto sia per te che per Pippo Tortu c'è all'orizzonte quel 19:72 di Mennea nei 200 che ancora resiste, ancora per quanto?
4: Non lo so, non posso saperlo. Io spero per poco, spero che tutte e due riusciremo a fare dei risultati sensazionali nei 200. Adesso purtroppo non so dirti quanto tempo, anche perché comunque quel 19:72 è stato realizzato anche a Città del Messico, era 2000 e passa metri di altitudine, adesso il limite è 1000 metri, quindi sicuramente sarà un po' più dura, però mai dire mai.
5: Dove stiamo andando?
6: Dobbiamo fuggire. Probabilmente abbiamo l'unica macchina che funziona. Non mi fermo finché non ne usciamo.
5: Usciamo da cosa? Ma dobbiamo che scappare. Diavolo sta succedendo?
6: Ma capisci? Ci stanno attaccando.
5: Ma chi? Chi ci sta attaccando?
6: Rachel, devi smetterla di gridare.
7: Quella roba, quella strana macchina è sbucata dalla terra. Ha cominciato a incendiare tutto. Ammazzava tutti.
8: Che cos'è? Terroristi?
7: Qualcosa che arriva da qualche altro posto.
8: Cioè, tipo dall'Europa?
6: Ma che robi? Non dall'Europa!
7: Quella macchina era già qui, sepolta. Ma forse sono venuti giù con i lampi. Loro sono
8: Come?
7: Venuti giù con la
8: Un
7: tempesta
8: momento,
7: di lampi.
8: Che vuol dire? Perché non ci sono né elicotteri né aeroplani?
2: Era una scena della Guerra dei Mondi, il film di Spielberg con Tom Cruise. La Guerra dei Mondi è un grande classico.

0: cinematografico, è vero Fausto? Scrivevi sceneggiature e inventavi racconti anche di invasioni extraterrestri.
1: Sì, facevo racconti un po' di tutto. Mi piacevano più i fantasy che la fantascienza, cioè nel senso i vari racconti medievali con i draghi. Appunto, il mio film preferito è Il Signore degli Anelli. Però anche Il Ritorno al Futuro, anche Matrix, mi hanno sempre appassionato questi mondi strani, anche le mitologie. Quindi sono appassionato anche di mitologia greca, quindi facevo anche film, sceneggiature basate anche su idee dell'Olimpo o se no sui dei giapponesi. Avevo veramente tantissima fantasia.
0: Ed è una passione che è nata durante un campus estivo in montagna organizzato dalla parrocchia di Breda vicino Mantova, dove sei cresciuto, appunto uno scenario montano da Signore degli Anelli. Ce la racconti? L'ho letto nel tuo libro questo, ovviamente.
1: Sì, no, era il primo anno che facevamo i campus in montagna, la prima volta che io andavo in montagna e la prima volta che vedevo Il Signore degli Anelli. Quindi appena ho visto questo film, il giorno dopo eravamo andati a camminare in questi monti, mi immaginavo che da un momento all'altro sbucassero elfi o draghi o comunque orchi, insomma personaggi appunto del film, e quindi ho detto cavolo, questo posto è veramente magico. Ed è stato così ed è così ancora adesso, perché io vado sempre in montagna soprattutto per pensare, per riflettere e per godermi la pace e questa magia che mi tiene ancora ancorato a questi ricordi che ormai fanno parte del passato.
0: Fausto De Salo, ma c'è ancora un po' di quella voglia di esprimersi? Scrivi ancora?
1: Sì, ogni tanto, quando adesso ho pochissimo tempo veramente per fare queste cose, quando ho un po' di tempo però sì, cerco di scrivere qualcosa, adesso visto che ho anche più esperienza, di articolarla meglio, la trama, i personaggi, le storie appunto, la psicologia, l'evoluzione anche dei personaggi, mi piace, io spero un giorno di... Sono comunque un ragazzo molto timido, quindi queste cose, queste sceneggiature solitamente me le tengo per me, però magari un giorno le farò vedere al pubblico.
0: Quindi ce l'hai una sceneggiatura nel cassetto, anche più di una mi pare di aver capito da qualche parte.
1: Sì, ce le ho, ma per un po' rimarranno nel cassetto.
2: Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Roberto Baggio, e sembrava tutto finito.
0: È il gol di Roberto Baggio a 2 minuti dalla fine che salva l'Italia sotto di un gol con la Nigeria negli ottavi di finale dei mondiali del 94. È l'anno in cui è nato Fausto De Salo, che è nato in Italia, a Casalmaggiore, da genitori nigeriani appena arrivati nel nostro paese. Fausto, quella partita poi la vincerà l'Italia, con grande fatica, dobbiamo dire, ai tempi supplementari, con un calcio di rigore realizzato ancora da Baggio, ma la Nigeria a quel mondiale fece una grande impressione, si diceva che fosse il calcio del futuro. Sarà proprio per questo, un po' di anni dopo, che il tuo nonno adottivo, Roberto, voleva che giocassi a calcio.
1: Sì, è vero. Lui mi vedeva come il futuro UEA, lui ha avuto anche modo di poterlo conoscere e di ottenere una maglia sua, che poi ovviamente ridimensionata, che poi io usai per tante avventure. Ce l'ho ancora una foto con questa maglia, però purtroppo mi chiamavano piedi di banana. E poi mi ricordo che avevo fatto tre mesi appunto di calcio, l'unica partita che avevamo fatto non mi hanno fatto giocare, quindi ho dei pessimi purtroppo ricordi del calcio.
0: Ti sei demoralizzato, quindi non hai più giocato?
1: No, salvo all'oratorio per qualche partita, ma non ho mai fatto nulla di serio, ecco.
0: Quindi maglietta di UEA, mi pare di capire che sei tifoso del Milan?
1: Esattamente, sì, simpatizzante, perché sì. Adesso il calcio non lo seguo tantissimo, però comunque io sono simpatizzante, sono sempre stato simpatizzante del Milan, fin da bambino.
0: Il calcio non è andato bene come avrebbe voluto nonno Roberto, e poi è arrivata l'Atletica. Com'è arrivata l'Atletica?
1: L'Atletica è arrivata per caso, con le scuole. Mi ricordo che stavamo facendo una gara scolastica, il mio ex allenatore mi aveva individuato, aveva capito che potevo fare qualcosa di buono, e allora ho iniziato così, appunto.

0: proprio a caso. E ho visto che vincevo queste bellissime medaglie perché tutte le gare di velocità che facevo, provinciali o interprovinciali, le vincevo sempre. Allora ho detto, boh, magari forse questo può essere lo sport giusto per me. E mi ricordo ancora un aneddoto divertente dove feci i miei primi campionati regionali. Ero convintissimo di vincere perché tutte le gare che ho fatto le avevo sempre vinte e arrivo ultimo, proprio non mi ero riscaldato, avevo sottovalutato gli avversari e niente, ho fatto questa finale e sono arrivato sesto, che a quel tempo era l'ultimo posto perché gareggiavamo a sei. Da quel giorno lì ho capito che non dovevo più sottovalutare nessuno, ma soprattutto che dovevo lavorare sodo, perché in Italia, ma soprattutto nel mondo, ci sono ragazzi che forse possono essere un po' più veloci di me.
1: Fausto, tu sei nato da genitori nigeriani, ma sei rimasto da solo con tua mamma quando avevi solo 3 anni. La storia di come Roberto e Rita sono diventati i tuoi nonni adottivi, che poi hanno avuto anche una parte importante nella tua vita, è molto bella, ce la racconti?
0: Sì, loro mi hanno, diciamo che mi hanno visto fin da subito, perché appena io ero nato mio papà lavorava con il figlio della Rita, quindi in quel periodo lì poi c'era anche la mamma della Rita che era in ospedale, che stava male, quindi quando il figlio andava a vedere la nonna passava anche da me. E quindi aveva detto appunto a sua mamma, diceva che bambino, mi ricordo che diceva che bambino, perché me l'ha raccontato mille volte, che bambino bellissimo che è appena nato, no, devi vederlo, devi vederlo. E allora alla fine hanno incominciato a conoscersi, poi dopo a 3 anni mio papà se n'è andato, mia mamma è rimasta sola e loro hanno capito che dovevano, diciamo, in qualche modo aiutarla e poi aiutarmi affinché io crescessi in un modo giusto. Io dico sempre che sono nato con la camicia, perché appunto queste due persone sono state veramente fondamentali per la mia crescita, ancora adesso mi aiutano e sono stato fortunato per questo, perché hanno creato poi una catena di solidarietà veramente fenomenale.
1: A questo proposito, nel libro che hai scritto, Veloce come il vento, dici anche che Breda, un paese di 900 abitanti, e in generale la provincia lombarda, sono state la tua seconda mamma, che ti ha dato accoglienza e dignità a te e alla tua mamma vera.
0: Sì, mi hanno insegnato tantissimi valori, mi hanno anche protetto, perché se fossi nato, come dico sempre, in un'altra città, come magari Milano o Roma, secondo me non sarei il ragazzo che sono adesso. Quindi loro mi hanno sempre protetto, mi hanno trattato quasi come un figlio, perché io andavo tranquillamente a casa dei miei amici e i loro genitori mi hanno sempre trattato bene, mi hanno insegnato appunto i valori del sacrificio, del rispetto e della solidarietà. Quindi io sono grato appunto a questo paese che sì, prima quando ero piccolo io ne avevo 900 di abitanti, adesso ne ho un po' di meno, però per me rimane sempre la capitale del mondo.
1: Oh, peraltro nella storia che racconti non c'è ombra di razzismo, solo amicizia, affetto, solidarietà fra le persone. È un messaggio bello e importante, soprattutto in un momento in cui si parla tanto di migrazioni, di respingimenti.
0: Sì, no, infatti veramente queste persone hanno creato un campione olimpico, quindi questa medaglia è anche grazie a loro. È un insegnamento per tante persone, perché bisogna andare anche, secondo me, nelle scuole per questa cosa, perché i ragazzi devono imparare fin da subito a riconoscere i vari bambini di qualunque colore, religione o etnia. E io ho fatto così, io fin dall'asilo ho giocato con questi bambini che mi hanno sempre ritenuto uno di loro, nonostante magari io fossi stato un po' più scuro. E quindi veramente, come ho detto, Breda mi ha aiutato, mi ha protetto e questa medaglia è anche grazie a loro.
1: Grazie a Fausto De Salu, oro olimpico nella staffetta 4% a Tokyo. Grazie per essere stato con noi. Ti aspettiamo in pista, veloce come il vento.
0: Grazie a voi.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026, il bilancio dell'Olimpiade italiana, la prima diffusa nella storia a cinque cerchi, di Guido Ardone.
1: Two unforgettable weeks.
2: Sono state due settimane indimenticabili, grazie agli italiani, i nostri gentili ospiti. Avete celebrato i vostri campioni e applaudito gli atleti di ogni paese. Passione e rispetto possono coesistere. Così avete reso questi giochi davvero magici.
1: Truly, truly magical. Grazie, Italia, per questi giochi. A Gigi.
3: Magici come l'atmosfera all'Arena di Verona, domenica 22 febbraio, la sera della cerimonia di chiusura. Ben oltre le consuete frasi di circostanza, le parole della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, i giochi di Milano Cortina sono appena finiti ed è stato un viaggio del tutto inedito nella storia a cinque cerchi. Mai un'edizione invernale era stata celebrata in un'area complessiva di 22.000 km quadrati, 3 regioni e 10 diversi comuni. Milano Cortina ha definitivamente tracciato una strada, finora percorsa solo in parte, quella dei giochi diffusi. Ambiziosa, complicata, rischiosa, efficace, facile dirlo ora, cose fatte. Ma fino a poche settimane dal via il cielo non era del tutto sgombro da nubi, come ha ricordato nella conferenza stampa conclusiva il presidente del comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.
4: Qualche riflessione dubbiosa su questo modello diffuso vagheggiava sopra le nostre teste. Io ho sempre sostenuto una tesi, che noi abbiamo fatto di necessità e virtù. Non avevamo alternative, però ci siamo buttati con coraggio su questo modello totalmente innovativo. Non c'è stato nessuno che poi lo ha criticato. Mi permetto però anche di dire con molta franchezza, non è che se fai un modello diffuso automaticamente c'è successo. Non è così. È la strada per poter avere successo, ma devi costruire un percorso organizzativo molto mirato, perché è sicuramente più complesso.
3: Giochi diffusi, meriti condivisi, nelle parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
5: È l'Italia che ha fatto una bella figura, veramente il nostro territorio valorizzato ancora una volta di più grazie a questi giochi diffusi. C'è stato l'impegno di tutti, per quello che abbiamo fatto bella figura. C'è stato l'impegno dei comuni, delle regioni, c'è stato l'impegno dei tedofori, dei volontari, i trasporti, la sicurezza, presente ma non visibile. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti.
3: Riavvolgendo il nastro della 25esima Olimpiade Bianca, la prima sfida la sera di venerdì 6 febbraio, una cerimonia inaugurale a sua volta diffusa come mai accaduto in passato e firmata ancora una volta da Marco Balic. Il cuore, lo stadio di San Siro a Milano, di fronte ai 60.000 spettatori del Meazza, i momenti principali del protocollo. I discorsi ufficiali, la proclamazione dell'apertura e la sfilata della stragrande maggioranza dei 2.900 atleti partecipanti sotto 92 diverse bandiere. Ma simultaneamente sono andate in scena altre tre cerimonie in un unico filo narrativo a Predazzo, Livigno e soprattutto Cortina, tra la gente lungo il centralissimo Corso Italia e fino a Piazza di Bona. Formula totalmente inedita ma vincente. L'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier.
6: I giochi diffusi portano dei vantaggi ma portano anche delle sfide. La sfida di coinvolgere gli atleti, e credo che la cerimonia di apertura sia stata un grandissimo esempio di coinvolgimento degli atleti. Per la prima volta gli atleti che normalmente risiedono in montagna e non riescono a partecipare alla cerimonia di apertura, questa volta sono riusciti a parteciparvi e abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi, soprattutto dagli atleti che hanno sfilato a Cortina, perché per la prima volta hanno sfilato in mezzo alle persone. Normalmente nello stadio sì, si sente il boato degli spettatori, ma non si vive la vicinanza, per cui credo che quella sia stata una sfida vinta.
3: Proprio a Cortina è stato acceso il secondo braciere olimpico, anche questa novità assoluta, in contemporanea con il grande calderone incastonato sotto l'Arco della Pace a Milano. E allo stesso modo diffusa l'accoglienza degli atleti. atleti nei villaggi olimpici. Ancora Varnier.
6: 3 villaggi principali, Milano, Cortina e Predazzo, e poi abbiamo avuto altri 3 villaggi fatti da hotel vicini per ricreare la vita del villaggio anche negli hotel. E alcuni dati divertenti: consumati mediamente 365 kg di pasta al giorno, 10.000 uova, 8.000 caffè, 12.000 fette di pizza. Abbiamo fatto un calcolo: se noi mettessimo uno in cima all'altro tutti i vassoi usati per tutti i pasti, forneremmo una torre alta 60 km, circa 18 volte l'altezza della Tofana, che è 3.225 metri, per darvi un senso della dimensione.
3: A dare un senso invece delle distanze, decine o piuttosto centinaia di chilometri tra Milano, casa delle discipline del ghiaccio, Cortina, che ha ospitato in primis lo sci alpino, Anterselva, tempio del biathlon e tutti gli altri campi di gara. E così i dirigenti sportivi, i tecnici, i rappresentanti delle istituzioni, naturalmente i tifosi appassionati, in continuo movimento lungo un ampio territorio. La logistica, i trasporti, altra grande incognita. Giovanni Malagò.
4: Io sono un modesto frequentatore di Olimpiadi da circa 30 anni. Uno dei tanti complimenti che mi hanno fatto: credetemi, la macchina dei trasporti ha funzionato in un modo eccezionale. Non faccio paragoni con degli altri giochi perché è inelegante. Io tornavo la sera distrutto in albergo, stavo lì, la gente beveva una cosa, la mattina a far colazione. Beh, erano tutti felici. Già se questa cosa non funziona, il sistema diffuso, meglio non parlarne.
3: Uno sforzo organizzativo premiato però dal pubblico. Nei 12 impianti di gara, biglietti in alcuni casi a costi significativi, come hanno sottolineato a volte persino gli atleti, ma al botteghino l'obiettivo è stato raggiunto. Andrea Varnier.
6: 1.300.000 biglietti venduti, circa l'80% della capacità complessiva, un numero più alto delle nostre aspettative. Parliamo di tutte le sessioni qui, ovviamente la media è comunque molto alta. La proporzione è di 37% di italiani contro il 63% di spettatori dagli altri paesi. Noi abbiamo fatto uno sforzo particolare proprio perché erano giochi diffusi, creare dei fan village in tutte e 6 le città olimpiche: Milano, Cortina, Predazzo, Bormio, Livigno e Anterselva, e abbiamo superato il 500.000 di visite, per cui anche chi non aveva necessariamente un biglietto ha avuto la possibilità di avvicinarsi ai giochi.
7: Ancora Francesca Lollobrigida, altra medaglia d'oro, clamorosamente bis d'oro sulla pista di Rho.
8: 5 su 5 di Lisa Vittozzi, è oro olimpico per Lisa Vittozzi, primo oro nella storia del biathlon azzurro alle Olimpiadi.
3: La confezione sì, ma anche il contenuto della grande scatola olimpica, nella quale abbiamo trovato e raccolto giorno dopo giorno le 30 medaglie conquistate dalla squadra azzurra. Record assoluto e di gran lunga superiore al precedente primato, Lillehammer 1994, edizione chiusa a quota 20. Sotto l'aspetto strettamente sportivo, a rendere indimenticabili i giochi di casa nostra, 10 ori, 6 argenti, 14 bronzi e quarto posto nella classifica complessiva. Terzo addirittura se si considera il numero di medaglie alle spalle della Norvegia, gigante delle Olimpiadi invernali e della corazzata Stati Uniti. E poi altri numeri altrettanto emblematici illustrati dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati.
9: Eravamo presenti in 16 discipline, abbiamo fatto 106 gare, siamo andati a medaglia in 10 discipline. Oltre alle medaglie, questo è il primo dato eccezionale, 43, io li chiamo gli additional finalisti dal quarto all'ottavo posto, il che vuol dire che ci sono 94 atleti finalisti. I numeri sono molto asciutti, solitamente vengono presi in maniera settica, ma dietro questi numeri invece c'è il lavoro di 2 federazioni di 8 anni, il lavoro del Comitato Olimpico, le prestazioni degli atleti.
3: 30 podi e così a gioco facile nel trovare il titolo il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
5: 30 e lode. La squadra italiana, le atlete, gli atleti, le federazioni, bravissimi i 2 presidenti federali, Andrea Gios e Flavio Roda, i gruppi sportivi militari dai quali provengono i nostri atleti, eccezionale il supporto della preparazione olimpica del CONI, l'Istituto di Medicina e di Scienze dello Sport. Quando metti insieme tutte queste cose, allora siamo riusciti a fare qualche cosa che rimarrà nella storia.
10: Pellegrino! Pellegrino davanti! Sul rettilineo esulta perché il bronzo è nostro! Non ce lo toglie nessuno! Bronzo Italia nella staffetta!
3: ma la storia dello sport non è mai scritta in partenza prima di gareggiare, soprattutto nelle discipline invernali, nelle quali le variabili ambientali, meteorologiche, ma non solo, rendono i pronostici molto più complicati. Eppure, nei mesi che hanno preceduto i giochi di Milano Cortina, i segnali di un potenziale successo c'erano. Anche qui numeri che però bisogna saper leggere, come spiega ancora Carlo Mornati.
9: Quando abbiamo presentato questa squadra, io mi ero sbilanciato dicendo: secondo me questa è la squadra più forte di sempre che va alle Olimpiadi. I numeri tradiscono poco nello sport, non è una scienza esatta, però ti porta molto vicino. Abbiamo l'Olympic Index per le discipline invernali, più alto di sempre, l'algoritmo che tiene conto di tutte le performance degli atleti parametrate sulle 116 gare delle Olimpiadi. In questi 19 giorni di gara l'index è già schizzato sopra di un punto, vuol dire che il risultato che hanno fatto è eccezionale. Era sulla carta la squadra più forte di sempre, oggi possiamo dire che effettivamente era la squadra più forte di sempre.
11: De Romeris primo e la decima medaglia d'oro per l'Italia.
4: Nulla sarebbe stato altrettanto vincente se non fosse stato accoppiata l'aspetto del risultato della squadra italiana con l'organizzazione. Uno dice: ma che c'entra? No, c'entra moltissimo. Siamo partiti molto bene e questo ha dato entusiasmo all'ambiente, ci ha permesso anche di completare tutti i nostri numeri auspicati sulla biglietteria. Questi numeri incredibili di audience sono rimasti incollati anche perché gli italiani hanno fatto dei risultati eccezionali.
3: A creare l'allineamento perfetto, descritto da Giovanni Malagò, il miracolo sportivo di Federica Brignone, doppietta d'oro, come quella di Francesca Lollobrigida, la donna dei record Arianna Fontana e gli altri azzurri dello short track, la meglio gioventù da Simone De Romedis a Flora Tabanelli nel freestyle e ancora la giornata d'oro nello slittino e l'ultimo tango sul podio per Federico Pellegrino e Dorotea Wierer e molte altre immagini nell'album dei ricordi da sfogliare ancora e ancora.
12: Federica Brignone fa stravincere il gigante olimpico, leggendaria.
3: Cosa resta dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina? Da un punto di vista strettamente materiale, qualche opera infrastrutturale ancora in via di completamento, un conto, in termini di costi complessivi, inevitabilmente più alto, e il consueto fantasma di qualche cattedrale nel deserto. È stata sì teatro di 4 medaglie azzurre, ma la pista da bob completamente ricostruita a Cortina continua ad avere una storia travagliata. Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato la costruzione per la spesa e l'impatto ambientale, la beffa dei danni riscontrati al termine delle gare. Di qui l'amara decisione di annullare i campionati italiani previsti poco dopo i giochi. Struttura dunque che per ora rischia di restare inutilizzata. La buona notizia arriva invece dalla Casa Olimpica dell'Hockey e dello Speed Skating, come conferma il presidente del CONI Buonfiglio.
5: A Milano l'attuale Palazzo del Ghiaccio lì all'Ente Fiera Rho rimarrà finché non si sarà trovata una soluzione per fare una pista, un di pattinaggio, un centro di preparazione definitivo, perché Milano è giusto che abbia questo impianto, vista la partecipazione, visto il pubblico che ci ha seguito.
3: Ma quando si parla di legacy, l'eredità, il lascito di un grande evento, è fondamentale considerare anche un altro aspetto, immateriale, etico e dunque non meno prezioso. L'effetto traino. Grandi campioni richiamano tanti praticanti. Lo abbiamo visto in questi anni nel tennis come nel nuoto, nell'atletica e nella pallavolo. A questo tema il CONI, dopo i Giochi di Parigi, aveva dedicato una significativa ricerca, come spiega il segretario generale Carlo Mornati.
9: Ho commissionato al Censis uno studio perché ho detto: scusate, possiamo vedere qual è il vero valore sociale che sta dietro ai successi degli italiani? Per l'87% degli italiani sono importanti le medaglie di questi ragazzi perché inducono i giovani a fare sport. In un sistema dove, insomma, i volani di induzione sportiva sono le famiglie, nel dopo lavoro, manca il pilastro fondamentale della scuola. Sapere che dietro questi successi ci saranno molti più tesserati, molti più ragazzi che si accostano allo sport, penso che dia un valore sociale al lavoro che facciamo quotidianamente al CONI, alle federazioni, con le società sportive, che è importantissimo.
3: L'onda lunga dei successi di Milano Cortina è anche quella dei giochi paralimpici celebrati dal 6 al 15 marzo. Anche questa un'Olimpiade diffusa, anche questa un'Olimpiade vincente, con la squadra azzurra in grado di conquistare 16 medaglie, miglior risultato di sempre, quarto posto dietro i colossi Cina, Stati Uniti e Russia, riammessa tra le polemiche. A trascinare l'Italia, alcuni big su tutti, uno straordinario Giacomo Bertagnolli, pokerissimo nello sci alpino, categoria ipovedenti, sempre sul podio in 5 gare, ora l'atleta paralimpico invernale più medagliato di sempre. sempre.
13: Sicuramente posso essere solo che felice dei risultati che sono arrivati. Ci siamo tolti veramente delle grandissime soddisfazioni, sia io come atleta, come persona, insieme ad Andrea che è la mia guida, sia in generale proprio come risultati di squadra, perché comunque se nelle scorse edizioni un po' trainavo io, questo giro è proprio bello poter condividere questa soddisfazione anche con tutti gli altri dello snowboard, dello scialpino. La nostra squadra è stata un portento, quindi questa è una cosa molto soddisfacente.
3: Dopo tutto questo, la bandiera olimpica è passata di mano, come da prassi. Alpi francesi, il prossimo capitolo nel 2030, e il nome ufficiale già suggerisce chiaramente un'altra edizione diffusa, proprio nel solco tracciato dai giochi di Milano Cortina. Campi di gara sparpagliati tra la Savoia, l'Alta Savoia, Brianzon, Nizza e, se confermata sarebbe una clamorosa novità, il pattinaggio di velocità a Torino, per la prima volta una sede al di fuori dei confini del paese ospitante. Il domani dei giochi è questo, la chiamano parcellizzazione organizzativa. Affascinante l'ipotesi circolata di recente, a cui fa riferimento Giovanni Malagò.
4: Il caso più incredibile, dopo New York Times e Washington Post, che ha sottolineato che addirittura New York, avete capito bene, New York potrebbe essere interessato non a un'edizione estiva ma a un'edizione invernale, agganciandosi con Lake Placid. Quando leggi questo ti si apre il cuore. Credo che il futuro sia quello.
3: Ma tornando a guardare in casa nostra, dopo l'esperienza vincente di Milano Cortina, possiamo provare a interrogarci con spirito diverso sulla fatidica e spinosa questione. L'Italia può essere un paese per grandi eventi? Sarà anche per l'entusiasmo che ha accompagnato questi giochi invernali, ma sembra riaprirsi il dibattito su una futura Olimpiade estiva. È ancora fresco il ricordo, per alcuni la ferita, della mancata candidatura di Roma per il 2020, ma da lì si potrebbe ripartire, secondo il presidente del CONI Buonfiglio.
5: Ricordiamoci come non abbiamo avuto le Olimpiadi di Roma, ricordiamoci il successo che invece abbiamo avuto qui. Se tutte le parti in causa si confrontano per un percorso che deve partire da subito, costruire una candidatura forte in un momento in cui abbiamo una credibilità internazionale, non solo sportiva, penso che si possa fare, ma deve essere un discorso chiaro, trasparente, condiviso. Dopo questo successo abbiamo le carte in regola per poter immaginare un altro percorso che ci renda sempre protagonisti.
3: Cauto ma possibilista, Giovanni Malagò.
4: È stato scritto in questo giorni, visto il successo, perché non ripetiamo con le stive? Se le cose non fossero andate bene non staremmo qui neanche a parlarne. Anche gli altri discorsi che ho sentito, che poi adesso con le Olimpiadi diffuse, gli enti locali di Venezia, Firenze, Bologna, però Roma c'ha un vantaggio e Roma c'ha lo stadio olimpico. Se tu presenti una candidatura estiva devi avere uno stadio mal contato da 70.000 posti. Con quello che sta succedendo con le candidature degli stadi per gli europei 2032, ma chi può pensare di andare a realizzare uno stadio in un altro posto con quel tipo di parametri? Sarebbe una follia. Per cui devi partire da quel caposaldo. Però è tutto prematuro a capire molti scenari geopolitici che ci saranno dopo di Brisbane.
3: Ovvero dopo i giochi del 2032, quelli ancora successivi alla prossima edizione di Los Angeles tra due anni. Roma 2036 oppure Roma 2040. In ogni caso, futuro remoto da immaginare oggi, forse con un pizzico di fiducia in più sull'onda di un successo oggettivo e tutt'altro che scontato. Quello di Milano Cortina 2026.
4: Sono stati anni molto complicati, molto difficili. Non ci giriamo intorno per tutta una serie di motivi. Non ci siamo mai nascosti dietro alibi a giustificazioni, però credo che è motivo di grande soddisfazione, consentitemi di dire, di tutti gli italiani. La stragrandissimissima parte degli italiani credeva in questo progetto, credeva in noi, percentuali elevatissime di cittadini sui territori favorevoli ai giochi, poi magari si sentono di più quelli che hanno qualcosa di avverso. Penso che sia stato uno spot formidabile per il nostro paese.

0: Della guerra commerciale con l'UE, Bruxelles reagisce: inaccettabile, tuteleremo i nostri interessi. 1° maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, messaggio sui social di Giorgia Meloni, la premier a Monza dei ragazzi autistici del ristorante Pizza Out. CGIL, CISL e UIL in piazza a Marghera per un lavoro dignitoso, UGL puntare sulla partecipazione, un nuovo patto governo imprese e lavoratori per garantire competitività e crescita. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna. Tassi e bottiglie sugli agenti, le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Nuova proposta di pace di Teheran, il capo della Casa Bianca: non sono soddisfatto. Il Pentagono annuncia intanto il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. Spari sul 25 aprile, i tambondia e i domiciliari davanti ai giudici si pente, gesto deplorevole, mi vergogno, e aggiunge: nessun legame con la brigata ebraica. Magico Sinner, battuto il francese Fisa, è più giovane ad arrivare almeno una volta in finale in tutti i 9 Masters 1000. Domenica la sfida con Zverev. Maratona di musica al Concentone di Roma, piazza San Giovanni gremita, Cocciante e Brancale incantano con Questione di Feeling. Calcio, primi verdetti, retrocedono in B, Pisa e Verona. Venezia promosso in A. Formula 1, qualifiche sprint a Miami, pole di Norris davanti a Kimi Antonelli. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Buonasera da Giorgio Schiavoni. 1° maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia per la festa dei lavoratori, mentre dagli Stati Uniti arriva l'annuncio di Trump di nuovi dazi per l'Europa che, dice il capo della Casa Bianca, non rispetta i patti. Partiamo da qui con la corrispondente.
1: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna, ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E per quanto riguarda le truppe nei paesi europei, notizia di poco fa, gli Stati Uniti hanno annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Lo rende noto il Pentagono. L'operazione si concluderà in 6-12 mesi, su ordine del segretario alla difesa Hegseth. Il comportamento di Trump è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, fa sapere Bernard Lange, capo della Commissione del Commercio al Parlamento Europeo. Siamo pienamente impegnati in favore delle relazioni transatlantiche, aggiunge un portavoce della Commissione, ma qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'UE, conclude. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles avevano firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. I nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende europee esportatrici di autoveicoli o i consumatori americani.
2: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancora prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
0: La nuova guerra dei dazi ha spinto al ribasso Wall Street, con il Dow Jones che ha perso lo 0,30%. Positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio dopo la notizia che Teheran ha inviato una nuova proposta agli Stati Uniti per la fine della guerra. Il WTI ha fatto registrare una riduzione del 5% a $99,85, mentre il Brent è sceso del 3,10% a $106,98. Torniamo al 1° maggio a Piazza San Giovanni, il Laterano a Roma, ultime battute del tradizionale concerto. Ne parleremo più avanti nel nostro giornale, prima però la festa dei lavoratori organizzata quest'anno da CGIL e CISL e UIL insieme a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto. La nostra inviata.
3: Diversi ma uniti, CGIL, CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
4: I dati parlano chiaro, in alcuni settori Ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
3: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo primo maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
5: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
3: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
6: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro. Fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna. Sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
3: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
0: Primo maggio diffuso dell'UGL con panel a Milano, Roma, Bari e Reggio Calabria. Focus sulle transizioni che gravano sul tessuto produttivo italiano, ma anche frammentazione, calo demografico, transizione tecnologica e crisi energetica. Da qui la necessità di un nuovo patto sociale che metta al centro la competitività industriale, il rilancio occupazionale e la crescita del paese. Il segretario generale Paolo Capone al microfono di Francesca Capannolo.
7: Credo che sia necessario stringere un patto tra capitale e lavoro, perché solo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese potrà creare un sistema migliore, anche di relazioni industriali e sindacali.
0: A Torino momenti di tensione durante il corteo del primo maggio. Un gruppo di autonomi ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna, ma la polizia li ha fermati con cariche e idranti.
8: Lo avevano annunciato e così è stato. Per un migliaio di persone a Torino questo primo maggio è stata anche una giornata di protesta contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Staccatisi dal corteo di sindacati, partiti e associazioni, i militanti si sono diretti verso lo stabile liberato a dicembre dopo 30 anni di occupazione. Un tentativo di avvicinamento subito respinto dal cordone delle forze dell'ordine con cariche, idranti e lacrimogeni. Dai manifestanti arrivano sassi e bottiglie. Un gruppo riesce a sfondare il cancello posteriore, poi viene rimandato indietro. Una ventina di minuti che alzano la tensione prima che il corteo riprenda le strade del quartiere e si fermi infine in un giardino a poche decine di metri dal centro sociale. Il tutto in una giornata che ha visto sfilare 15.000 persone a Torino per chiedere un lavoro dignitoso, come cita lo slogan del primo maggio di quest'anno, appuntamento a cui la provincia di Torino è arrivata con 12.000 posti di lavoro persi nel 2025 e con la disoccupazione cresciuta di 1,5%. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
0: Blitz a sorpresa, pizza out per Giorgia Meloni, che in un post rivendica le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo, che oggi, tra l'altro, diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica.
9: Per il suo primo maggio Giorgia Meloni sceglie una visita privata a Pizza Out, pizzeria che dal 2021 impiega solo ragazzi autistici, un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea. E del resto, nel suo messaggio social in occasione della festa, aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
0: Primo maggio, ennesima occasione di scontro tra schieramenti politici proprio sulle politiche legate al lavoro e retribuzioni.
10: Salario giusto, il concetto chiave del decreto varato martedì, torna in tutte le dichiarazioni di maggioranza. Misure che si aggiungono, ricorda Fratelli d'Italia, a quanto già fatto negli scorsi anni e che ha portato al record dell'occupazione. Claudio Durigon, Lega.
11: Abbiamo fatto il taglio del cuneo strutturale, abbiamo incentivato la contrattazione sulla defiscalizzazione dei contratti.
10: Risultati concreti e tangibili rivendicano da Forza Italia, citando anche il piano casa, contrapposti alle parole della sinistra e alle sue misure assistenziali. L'opposizione insiste invece sul salario minimo, unico vero argine, sostiene, alla perdita di potere d'acquisto. Non hanno avuto il coraggio, accusa Elly Schlein, di dire che sotto una certa soglia è sfruttamento. Non è il primo aprile, ironizza da VS Nicola Fratoianni. Giorgia Meloni non faccia scherzi ai lavoratori.
12: Dovrebbe smettere di fare ogni primo maggio un decreto che invece di aiutarli a migliorare la loro condizione o lascia tutto com'è o peggiora la situazione.
10: Nulla lamentano i 5 Stelle per i milioni di lavoratori poveri. liberi, mentre da oggi salirà per tutti il prezzo della benzina. Lucio Bondi, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti. Torniamo sulla guerra in Medio Oriente. In apertura di giornale abbiamo dato conto delle parole di Trump. Ora la posizione dell'Iran, che ha presentato una nuova proposta di pace.
13: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
0: Sul fronte israeliano la vicenda flotilla ancora non è chiusa e già si è aperto un nuovo caso, quello di una monaca francese spinta a terra e presa a calci da un colono a Gerusalemme.
14: L'episodio ha suscitato aspre critiche anche da parte dei media israeliani, che hanno sottolineato come quanto accaduto rimette in circolo vecchie tensioni e anni di attacchi contro i cristiani nella città vecchia da parte di ebrei ortodossi. L'aggressore, un 36enne colono israeliano, è stato arrestato poche ore dopo quanto accaduto. A tenere banco è però anche la vicenda della Global Sumud Flottiglia. Il comunicato diffuso sui social dagli attivisti, accompagnato da un video in cui hanno denunciato 40 ore di crudeltà deliberata con tanto di negazione di cibo e acqua e di azioni violente che avrebbero accompagnato il sequestro di due attivisti, Saif Abu Keshek, originario di Nablus, e Tiago Avila, poi trasportati in Israele, di cui chiedono il rilascio immediato. Gli attivisti hanno parlato esplicitamente di nasi rotti, di pestaggi e perfino dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Questo nonostante la resistenza pacifica da loro opposta. Quanto a Israele, ha ribadito la sua posizione. La flottiglia diretta a Gaza è una provocazione di Hamas, ideata per distogliere l'attenzione dal suo rifiuto a disarmare. Fabrizio Noli, GR1.
0: E restiamo all'estero, anticipando la pagina sportiva con la vittoria di Jannik Sinner alla semifinale del Masters 1000 di Madrid.
15: Ancora Sinner Zverev, stavolta in finale a Madrid, in palio il titolo della scatola magica. Sinner 6-2-6-4 al francese Fils, Zverev 6-2-7-5 alla sorpresa belga Block. Si tratta della 14ª sfida in carriera tra l'alto atesino e il tedesco, con il numero uno del mondo che ha vinto le ultime 8 partite giocate, comprese le 3 in questa stagione, a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, tutte in semifinale. Sinner ieri ai microfoni dell'ATP dopo il successo su Fils.
16: Domenica sarà molto difficile, ma sono contento di mettermi di nuovo in posizione per giocare un altro titolo, è un altro torneo incredibile per me e quindi sono contento del livello che ho espresso oggi, soprattutto primo set, e quindi sono contento e le sfidiamo poi domenica.
15: Pillole del Sinner dei record, 350 vittorie in carriera, 24 anni e 260 giorni, è diventato il più giovane giocatore della storia ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i 9 Masters 1000, battuti i magnifici 3, 14.000 punti in classifica, 27ª vittoria consecutiva nei 1000, il marziano Jannik continua a volare. Emilio Mancuso, GR1.
0: Cronaca, disposti gli arresti domiciliari per Eitan Bondi, il giovane che sparò con una pistola ad aria compressa ad una coppia che partecipava alla manifestazione del 25 aprile a Roma.
17: Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, così Eitan Bondi, 21 anni, nelle dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, l'avvocato di Bondi, Cesare Gai.
18: Eitan veramente si vergogna di quello che ha fatto, manifestando solidarietà nei confronti delle persone che sono state ferite, ha detto di essere slegato da qualsiasi gruppo, anche dalla brigata ebraica.
17: Il giudice, al termine dell'udienza di convalida, ha derubricato l'accusa da duplice attentato, omicidio e detenzione abusiva di armi a attentate, lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Applicata al ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti il 25 aprile nei pressi del parco Schuster nella capitale, dove erano in corso le celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani. Nell'abitazione di Eitan trovate diverse armi e munizioni, ancora introvabile invece l'arma ad aria compressa che ha sparato, fondamentale per capire se sia stata modificata. Elena Pabba, GR1.
0: Caso Garlasco. Dopo le accuse della procura di Pavia ad Andrea Sempio, la famiglia della vittima parla di ipotesi irreale costruita a tavolino.
19: Secondo i magistrati pavesi, Chiara Poggi non aprì ad Alberto Stasi, ma ad Andrea Sempio, indagato come unico responsabile del delitto nella nuova inchiesta di Garlasco. Gli avvocati della famiglia Poggi respingono la ricostruzione della procura di Pavia illegale. Francesco Compagna.
20: Ci sembrerebbe un'ipotesi fantasiosa. Chiara avrebbe aperto la porta in pigiama ad Andrea Sempio, il quale sarebbe stato talmente ossessionato da lei da non averle mai fatto nemmeno una telefonata.
19: Per chi indaga, il movente sarebbe legato al rifiuto di un approccio sessuale, con l'accusa aggravata da crudeltà, almeno 12 colpi inferti con un oggetto non identificato, anche quando la vittima era già incosciente. Tra qualche settimana verrà depositato l'intero fascicolo e saranno svelati gli elementi raccolti contro Sempio in questo anno e mezzo di indagini. Ancora l'avvocato Compagna.
20: La verità si accerta nei processi. La famiglia ritiene che Sempio sia estraneo e certo non potrà essere condannato.
19: Sempio, convocato per un nuovo interrogatorio il prossimo 6 maggio, respinge le accuse, negando qualsiasi rapporto con la vittima. Eleonora Fioretti, GR1.
0: La strage di Crans Montana. Dopo 120 giorni di ricovero, lascia all'ospedale Niguarda di Milano Lorenzo, uno dei giovani italiani feriti nel rogo di Capodanno. A darne notizia sui social l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Ha superato momenti critici con grande coraggio, il percorso continua. Restano ricoverati altri 4 ragazzi nel centro Ustioni. La nuova opera di Banksy sorprende Londra, non un graffito ma un'imponente statua nel centro della città.
21: A Waterloo Place, cuore monumentale della Londra vittoriana, è apparsa in una notte una grande statua a fare il verso alle sculture che commemorano i protagonisti dell'impero britannico. Tra il bronzo di re Edoardo VII e quello del generale Campbell, che sedò nel sangue i moti indiani contro l'occupazione britannica, ora c'è un'opera di Banksy. Una statua alta circa 25 metri e realizzata in resina dipinta, imitazione del marmo e del bronzo. Una parodia di monumento. Raffigura un uomo in giacca e cravatta che marcia impettito agitando una bandiera che, per però lo rende cieco. Il vessillo mosso dal vento copre completamente il volto dell'uomo, immortalato nell'attimo in cui, a passo di marcia, è sul punto di cadere rovinosamente dal basamento di finto marmo e schiantarsi a terra. Una critica all'imperialismo, al nazionalismo, una satira contro il delirio di onnipotenza del potere coloniale, hanno osservato gli ammiratori dello street artist di Bristol, che ha postato sui social il video del momento in cui la statua è stata furtivamente installata in piena notte in un luogo così simbolico, qualche centinaio di metri dalla residenza ufficiale del primo ministro del Regno Unito a Downing Street. Francesca Fornario, GR1.
0: E siamo al 1° maggio in musica. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone, sul palco oltre 50 artisti, una maratona che si è appena conclusa.
22: Chiusa con l'orchestra della Notte della Taranta la lunga maratona del concertone, si era aperta con la delicatezza della voce di Arisa a intonare Futura. Benedetta più su. Lavoro dignitoso il tema di questa edizione, e da quel palco il messaggio è arrivato con una scaletta che ha attraversato generazioni, dall'energia rock delle Bambole di Pezza alla poesia di Niccolò Fabi. Una mattina. Bella ciao, cantata da Delia, il duetto tra Serena Brancale e Riccardo Cocciante. La platea esplode con Geolier, balla con Dito nella piaga e ancora Irama, Emma, Francesca Michelin. C'è la magia della musica, perché sicurezza, dignità e lavoro non restino solo parole.
23: Sono un angelo che vola su Roma!
22: Da Piazza San Giovanni, con Daniele Antelmi, Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, regia Stefano Catini e Andrea Di Marco. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione, buon ascolto.
24: GR1 Sport.
1: Ben trovati da Manuela Collazzo di Sinner. Abbiamo detto nella prima parte del giornale, domenica la sua finale a Madrid contro Zverev. Qui calcio e Formula 1. Primi verdetti nel calcio, retrocesse in B, Pisa e Verona, la festa del Venezia promosso in Serie A, ci arriveremo a breve. Le qualifiche per la sprint a Miami, partiamo da qui, il ruggito di Norris.
2: Il mese abbondante di pausa rimescola le carte e Miami dice McLaren la pole. Per la sprint di oggi alle 18 se la prende il campione del mondo in carica Lando Norris davanti ad un ottimo Kimi Antonelli, leader di questo mondiale, che con la Mercedes paga 2 decimi al britannico ma ne rifila 4 al compagno di squadra Russell, solo 6°. Bravissimi i primi 2, giri perfetti o quasi. Terzo Piastri, McLaren davanti alla prima delle 2 Ferrari, quella di Leclerc, a quasi 4 decimi. Un po' deluso il monegasco perché nelle libere e a inizio qualifica era stato il più veloce. Settimo Hamilton con l'altra rossa per una sprint race si annuncia interessante anziché no e forse pure bagnata, così come le qualifiche delle 22. McLaren, Ferrari e Red Bull, quinto Verstappen, hanno portato tante novità a Miami, cosa che Mercedes non ha fatto, e questo fa pensare che Toto Wolff e compagni potranno a loro volta fare un passo avanti in Canada quando arriveranno i loro aggiornamenti. Ma ora c'è da pensare a Miami, perché la ripartenza porta adrenalina e novità, e se qualcuno avesse chiesto ad Andrea Stella, team principal McLaren, se i papaya siano tornati, immaginiamo la sua faccia sardonica nel rispondere non ce ne siamo mai andati. Manuel Codignoni, GR1.
1: Il calcio e i suoi primi verdetti, dicevamo, Pisa-Lecce anticipo del 35esimo turno di A, decisivo per il destino non solo del Pisa battuto 2-1 in retrocesso ma anche del Verona che non può più raggiungere il quart'ultimo posto occupato ora proprio dal Lecce che accumula invece

0: Il primo verdetto del campionato di Serie A arriva da Pisa, con il Pisa che alla sesta sconfitta consecutiva scende aritmeticamente in Serie B. Sconfitta anche in casa con il Lecce, che dalla sua ottiene quei 3 punti che la portano a più 4 dal terzultimo posto, la Cremonese, che comunque giocherà lunedì allo Zini contro la Lazio. Una partita bloccata nel primo tempo, forse meglio il Pisa, andando 2 volte vicino al gol con Stojkovic e poi anche con Moreo e Canestrelli. Il Lecce si sveglia nel secondo tempo, prova subito da aggredire e dopo 6 minuti c'è il gol del vantaggio con un diagonale di Banda. Sembra che il più sia fatto per la squadra di Francesco, invece 5 minuti dopo gran tiro al volo di Leris e pareggio da parte del Pisa. Pisa ringalluzzito, ma al 19esimo sgroppata di 40 metri di Pierotti, che poi serve che dira il diagonale dell'italo marocchino, mette il pallone alle spalle del portiere Semper. 4 minuti di recupero, sofferenza per il Lecce e alla fine la gioia dei 1100 sostenitori salentini arrivati qui a Pisa per questo preziosissimo successo dei giallorossi. Assistenza tecnica di Daniele Coscarella, Pisa, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Lecce che dunque prova a tenersi stretta la A e in A. Dopo una sola stagione con un turno di anticipo torna il Venezia, cui è bastato un pari alla Spezia. L'altra promozione diretta se la giocheranno Frosinone e Monza. Frosinone a un punto dal traguardo, certe di un posto nei playoff di B, oltre al Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia. Bagarre in coda con il destino della Reggiana ultima, quasi segnato. Mezzanotte 23, ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 23 minuti sulla statale del Gerrei, tratto chiuso per un grave incidente all'incrocio con Serdiana, siamo nel Cagliaritano. Andiamo alle altre notizie. Il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, traforo del Frejus, tratto chiuso per un carico eccezionale in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti per un incidente tra la statale 36 del Lago di Como e la provinciale per Cinisello Balsamo Nord. Grande raccordo anulare di Roma, code segnalate ancora per un incidente avvenuto diverse ore fa tra la diramazione Roma Nord e la Bufalotta, e si sta concludendo anche il concertone del 1° maggio. Disagi alla circolazione, si è appena concluso in realtà, e quindi disagi alla circolazione in zona San Giovanni. Ancora sulla 16, attenzione al vento forte tra Cerignola e l'allacciamento con la 14. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo alla concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa. È stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico fra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la Premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump: l'Europa non sta rispettando gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion. Parole che Bruxelles definisce inaccettabili e che riaccendono la battaglia commerciale con l'Unione Europea, che risponde: tuteleremo i nostri interessi. Dal Pentagono poi l'ordine di ritirare 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi. La cronaca: concessi gli arresti domiciliari a Eitan Bondi, autore degli spari del 25 aprile contro due attivisti dell'AMPI. Davanti al giudice si pente: gesto deplorevole, mi vergogno. L'accusa è stata derubricata da attentato omicidio, attentate e lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco, una ipotesi irreale, così gli avvocati della famiglia Poggi, in merito alla nuova ricostruzione del delitto di Chiara, che ha portato la procura di Pavia a ritenere Andrea Sempio l'unico colpevole dell'omicidio della ragazza. Sport: primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicino la salvezza, ma condanna i toscani alla B insieme al Verona. Dalla serie cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi Udinese e Torino, Como Napoli e Atalanta Genoa. Tennis: Sinner supera il francese Fiss e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev per la conquista del trofeo. E poi chiudiamo con la Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint, in pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, le Ferrari quarto, Leclerc settimo, Hamilton. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: notte, la buonanotte vi arriva da Duccio Pasqua al microfono con Leonardo Patanè in regia, Pino Itri in console. Una buonanotte che arriva a tutti gli ascoltatori che, come al solito, se vogliono possono scrivere al 335-699-2949 con WhatsApp, ma anche con il caro vecchio SMS, se ancora vi va. Quindi cominciamo con una puntata che prende spunto dal mondo di New Orleans. Partiamo da lì e lo facciamo perché poi entriamo in un mondo ricco di fiati, di sassofoni, trombe, tromboni, e lo facciamo insieme a una persona che di questo argomento diciamo è piuttosto competente. Sto parlando di Dario Cecchini, fondatore e leader dei Funkoff, che da quasi 30 anni se ne vanno in giro per tutto il mondo a portare gioia, musica fatta benissimo. È, diciamo, il prototipo, l'archetipo della marching band. Buonanotte Dario, bentornato a Stereonotte.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte a tutti gli ascoltatori.
2: Radio 1 Sport.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Temperatura.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. L'annuncio del presidente americano Trump, nuovi dazi per l'Europa che non rispetta i patti. Sentiamo la corrispondente.
4: I raised the tariffs on cars and trucks.
5: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25%.